0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.

0: 90.
1: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 3:02.
3: Io non riesco a capire.
4: Non saprei come essere più chiaro.
3: Beh, non ti adirare.
4: Non sono adirato, io...
3: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
4: Sì, è normale.
3: Quando ci si adira...
4: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
3: Tu bruci per me.
4: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
3: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
5: Radio Gelosa in Love.

0: Perché l'amore aumenta con l'assenza?
1: Love, la notte di Radio Gelosa. Gelosamente romantica.

0: La mia vita in realtà è una vera e propria catastrofe. Se sei intelligente faresti bene a scappare di corsa.
1: Io rimango qui. Se trovi l'amore, non scappare.

0: Io non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. Io darò a Dani tutto il mio cuore, tutto me stesso. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Riff.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in...

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, Dio. L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei come... tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan, eh? E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire, non riesco a respirare, non riesco a mangiare. E ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: con chi sei.
1: Il cuore si spezza, la musica scappa. È così che esce.
2: Su Gelosa la notte è innamorata.

0: Non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e 4 minuti.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista tre articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:10.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Info web zampiniabbigliamento.it.
4: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
5: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
6: Basta Excel! Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Venelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
8: Silenzio, per favore.
9: Fino al 31 maggio il tennis mondiale è al Tennis Palladio 98 di Vicenza. Agli internazionali di tennis, trofeo FL Service, scendono in campo i campioni del circuito ATP. Fino al 31 maggio Tennis Palladio 98, Contrada La Piarda, Vicenza. Ingresso libero.
10: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: Le novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui!
2: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
3: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
3: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
2: Ho già la colina.
4: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
5: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
6: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro, solo fino al 27 maggio. Affrettati!
7: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:51.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
4: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
5: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
6: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
7: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
8: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
9: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. Radio
10: Gelosa. Buongiorno! Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
4: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
3: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
4: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com
5: e approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
6: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
7: Ma sono in palestra.
6: E adesso come faccio?
7: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
8: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. Avigonza e su tombolatoservice.it.
9: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
10: ora che faccio?
9: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande.
1: Con il pavimento a effetto legno.
2: Grande.
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande.
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
7: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
8: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
7: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:55.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima 70.
6: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800-651-651.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Elezioni amministrative. Il centrodestra tiene Venezia, malgrado l'assalto del centrosinistra e conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento. Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Per Fratelli d'Italia sentiamo Giovanni Donzelli.
10: Normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarne un risultato nazionale. Prendo atto però che la Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così. Noi lavoriamo sempre serenamente pensando agli italiani e facciamo quello che dobbiamo fare tutte le volte così. Poi certamente quando vediamo che dai cittadini arriva la conferma che apprezzano il nostro buon lavoro, ovviamente siamo contenti.
9: Calcio, dopo il fallimento per la non qualificazione alla prossima Champions League, il Milan esonera Allegri. Via anche Furlani, Tare e Moncada. Fallimento inequivocabile. Intanto a Torino rimane stabile il tifoso ferito nel derby della Mole di domenica sera. Tennis, Roland Garros, stasera Yannick Sinner debutta nel torneo parigino contro il francese Tabor. È tutto.
8: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: gelosa è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Allora, come sto?
7: Amo, una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità, cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
8: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
9: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
8: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
9: E l'assistenza?
8: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
3: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
2: Infoweb, zampiniabbigliamento.it.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchia galleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Venelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:53.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
2: Gelosa. Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
5: Cerco una ditta specializzata in ferro.
7: Ce l'ho!
5: Anche per laminati?
7: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
5: Pure tubi?
7: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
5: E profili?
7: Profili aperti, travi,
5: lamiere,
7: da coils e da treno.
5: Magari anche con servizio taglio.
7: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
5: È un santo!
7: Quasi! È Beato! Beato Edoardo!
8: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno. Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Martella riconosce la sconfitta. Credo che la nostra lista fosse una lista forte e che la nostra proposta politica fosse estremamente pragmatica, ha detto il neo sindaco lagunare. Eletto con il 51% delle preferenze, ben il 30% arriva direttamente dalla sua lista civica.
11: Pallavolo, finali nazionali giovanili under 16 femminili a Perugia, due squadre venete. Il Moco ha superato Torri con il risultato di 3-0 e si è laureata campione d'Italia. Michele De Conti, presidente di FIPAB Veneto.
12: Questa volta il Veneto ne ha particolarmente beneficiato. Si sapeva della forza di Moco, ma sinceramente Torri, che ormai è diventata una scuola fissa di volley non solo per il Veneto, ha compiuto un vero e proprio miracolo in semifinale. La differenza la fa che questi club, di fatto, al di là del percorso giovanile, in parallelo hanno sempre un campionato di serie e riescono a fare, a maturare quel gioco e poi le ritrovano nella fase finale delle finali nazionali.
10: È tutto.
9: Radio Gelosa Informazione.
13: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello criticato.

0: Film, un brano, un ricordo.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Soundtracks su Gelosa.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
6: ora che faccio?
5: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
8: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affretta!

0: respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
5: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
4: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
5: E in primavera?
4: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
5: Ho già la colina.
4: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua, respiri natura, poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Elezioni amministrative. Il centrodestra tiene Venezia, malgrado l'assalto del centrosinistra e conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento. Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Per Fratelli d'Italia sentiamo Giovanni Donzelli.
10: Normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarne un risultato nazionale. Prendo atto però che la Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato, andiamo avanti così. Noi lavoriamo sempre serenamente pensando agli italiani e facciamo quello che dobbiamo fare tutte le volte così. Poi certamente quando vediamo che dai cittadini arriva la conferma che apprezzano il nostro buon lavoro, ovviamente siamo contenti.
9: Calcio, dopo il fallimento per la non qualificazione alla prossima Champions League, il Milan esonera Allegri. Via anche Furlani, Tare e Moncada. Fallimento inequivocabile. Intanto a Torino rimane stabile il tifoso ferito nel derby della Mole di domenica sera. Tennis, Roland Garros, stasera Jannik Sinner debutta nel torneo parigino contro il francese Tabor. È tutto.
8: Radio Gelosa Informazione.
11: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
12: Metto su un gruppo rock and roll.
13: Big bands. Grandi gruppi. Brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
1: Ma sono in palestra.
0: E adesso come faccio?
1: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
2: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
6: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
7: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
8: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
12: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
13: Good time, good music.
12: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
13: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.

0: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
1: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda. È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
4: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
5: Ponti, festività, cosa fare? Ma scegliere un tour Abaco Viaggi e partire alla scoperta dell'Italia e dell'Europa con un tour organizzato e con accompagnatore. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 5 minuti. Radio
2: Gelosa. Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
3: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
2: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
3: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
8: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno. Inaugurato il nuovo Parco dell'Amicizia in via Lignano a Spinea, il nome è stato scelto dai bambini delle 3 classi seconde della scuola primaria Anna Frank. Il parco è il risultato della collaborazione tra Veritas e l'amministrazione comunale ed è stato realizzato grazie ai risparmi ottenuti dalla digitalizzazione delle bollette scelta dagli utenti attraverso lo sportello online di Veritas.
11: Diverrà operativo a partire da dopodomani Ascoltami, il servizio ideato e realizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado. Viene offerto quindi agli studenti un servizio di ascolto e consulenza tramite 5 incontri con esperti psicologi.
10: Dal 29 al 31 maggio Treviso ospiterà la seconda edizione di D'Acqua, il festival ideato dall'associazione Rocking Motion APS dedicato alla valorizzazione dell'acqua come bene comune attraverso linguaggi culturali, artistici e sportivi. Tra le iniziative previste anche la campagna Free Tap Water, che coinvolgerà bar e ristoranti del territorio per incentivare l'offerta gratuita di acqua del rubinetto. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
9: Radio Gelosa Informazione.
12: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo
13: e concentrazione assoluta. Sei pronto?
12: Io sono nato pronto.
14: Adesso su Gelosa parte la compilation.
15: Compilation.
14: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
15: Greatest dance hits of the 80s.
14: La compilation di oggi parte così.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Allora, come sto?
3: Amo, una favola, ti sta da Dio.
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
3: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Albare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
6: No! No! No!
7: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
8: Basta Excel! Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
9: Il muratore dice lunedì.
10: L'idraulico forse mercoledì.
9: L'elettricista non risponde.
10: E la cucina?
11: Con Ristruttura la cucina chiave in mano Meneghello, la tua nuova cucina nasce senza il caos della ristrutturazione. Un unico referente, tempistiche certe, costi chiari, detrazione fiscale del 50%.
12: Tu scegli la cucina, al resto pensiamo noi.
11: Meneghello Arredamenti, a Limena, Padova. Prenota su arredamentimeneghello.it.
13: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
14: Da MDM Chiusure fino al 31 maggio, sull'acquisto di un portone da garage hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
2: Grande!
1: Con il pavimento effetto legno.
2: Grande!
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande!
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti!
5: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
6: Info web zampiniabbigliamento.it.
7: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651. We'll be right back.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3. Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente. La domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione. E le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche. Ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura, con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
2: Radio Gelosa Informazione.
7: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle News. Partiamo dalle elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra che così spezza il clima poco felice dopo la sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni coinvolti. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco, superando il senatore PD Andrea Martella, sostenuto da un campo larghissimo. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si riconferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza ha fatto registrare un calo di quasi 5 punti percentuali. Forte terremoto, il Cile è stato colpito da una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 con epicentro vicino a Calama. La scossa è stata avvertita in 4 regioni, è escluso il rischio di tsunami sulle coste. Passiamo al meteo, ondata di caldo in Italia con temperature record, oggi ben 12 città sono con bollino arancione. Grazie per averci seguiti, appuntamento alla prossima edizione del giornale radio.
2: Radio Gelosa, informazione.

0: disco
1: 80,
2: un disco 80,
0: un disco
1: 90,
2: un disco 90.
0: Radio Gelosa. Get raw with the fever on the dance floor.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
3: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
3: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
2: Ho già la colina.
0: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
4: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista tre articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
5: Di notte. Di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso. Venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
6: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
7: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
6: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
7: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungo mare Adriatico 35, sottomarina.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te. Sono

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: Da Serena Blu.
5: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio tante nuove imperdibili offerte.
6: Svelto detersivo piatti 980 ml 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml 1,79 euro.
5: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13.
2: Radio Gelosa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo spose da cerimonia e il reparto donna elegante da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
4: Info web zampiniabbigliamento.it.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
7: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
10: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Buongiorno. Electrolux di Susegana, è arrivata una doccia fredda durante il vertice al Ministero delle Imprese nel faccia a faccia tra azienda, sindacati, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni. Il ministro Urso, piano irricevibile, sono 310 gli esuberi previsti a Susegana. La vertenza resta aperta e nelle prossime settimane sono attesi nuovi confronti tra azienda, sindacati e governo. Una porzione di monumento funerario iscritto di epoca romana, recuperato in un'abitazione a Campagna Lupia, è stato consegnato dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Venezia. Il reperto, databile alla prima metà del primo secolo d.C., era provento di scavi clandestini non denunciati. Il micro wedding è il nuovo trend del matrimonio all'italiana. Secondo i dati di prontopro.it, gli italiani sono sempre più orientati verso una cerimonia di dimensioni contenute. Al primo posto ci sono i matrimoni con massimo 50 ospiti, 27%, seguiti da celebrazioni con 30 invitati o meno, 21%. Più cura per l'intrattenimento e rigorosamente seduti a tavola, meglio se in agriturismo. È tutto.
0: Radio Gelosa Informazione.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
2: Ma sono in palestra.
1: E adesso come faccio?
2: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
3: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
6: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
7: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
8: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
9: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.

0: boy.
1: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiali di qualità, stampa impeccabile.
2: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
5: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
6: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Respira la natura, vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
0: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
3: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui. Cesuna sull'altopiano di Asiago.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
6: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista tre articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affretta!
7: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
8: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Majoral, Haidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store, sconti anche su smartmoda.com, solo fino al 27 maggio. Affrettati!
1: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: Di notte, di corsa, di nuovo. Per la 36esima volta torna la Corri Treviso. Venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso. Gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651. We'll be right back.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: La pioggia e le grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
9: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
8: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
9: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
5: Info web zampiniabbigliamento.it.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
8: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: come sto?
1: Amo una favola, ti sta da Dio.
0: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
1: E se serve un ritocco anche dopo?
0: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
2: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto... No! No! No!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
6: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
8: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
9: Balla per restare a galla.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla. Tell me.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
4: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
3: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
4: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
5: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
6: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
7: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
8: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
9: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
8: E in primavera?
9: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
8: Ho già la colina.
7: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
10: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
2: Radio Gelosa Informazione.
11: Domenica l'Imoco Volley ha battuto l'US Torri nelle finali nazionali Under 16 e si è laureata così campione d'Italia. Silvia Giovanardi, responsabile del settore giovanile Imoco Volley.
12: Sì, è stata una finale perfetta. Devo dire che bisogna dare merito anche all'avversario, perché ad onor del vero Torri hanno giocato molte più partite di noi, avevano ottenuto una splendida vittoria in semifinale e quindi sono arrivate, diciamo, probabilmente anche un po' stanche dal percorso fatto. Però sì, le mie ragazze sono state, veramente incredibili in quella finale, perché si volevano portare a casa questo titolo e non hanno lasciato tanto spazio agli avversari. Queste ragazze sono scelte una per una anche per il loro talento, ma per raggiungere questi obiettivi poi devi portarlo fuori, no? Il talento, devi cercare di farle diventare squadra e di creare un percorso che sia perfetto fino alla fine, tenendo conto che vanno a scuola, che hanno delle famiglie dietro, qualcuna abita fuori casa, quindi con tutta quella la complessità che c'è. E quindi quando poi alla fine porti a casa un risultato così, ti passano anche i dubbi o la stanchezza di un percorso che è stato incredibilmente lungo ed incredibilmente faticoso.
11: E allora questa vittoria è da festeggiare ancora di più. Ancora complimenti alle panterine, le ragazze under 16 dell'Imoco Volley. Io ringrazio Silvia Giovanardi, responsabile del settore giovanile proprio Imoco Volley. Grazie.
12: Grazie a voi per l'attenzione. Arrivederci.
2: Radio Gelosa Informazione.
13: Ladies and gentlemen, please make some noise for
14: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
4: Ma sono in palestra.
3: E adesso come faccio?
4: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
5: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
6: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
7: ora che faccio?
6: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
8: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti, 8 case li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno 25% di sconto su mobili, arredo bagno, forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: Negli anni 90 si ballava questa musica.
1: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e i Fell 65.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali, è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda. È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del mondo.

0: Frankie DJ e tutto lo staff.
1: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17.
2: Radio Gelosa.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
7: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, lì ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista tre articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione, sono queste infatti le ultime notizie. All'indomani delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci conclusivi. Il centrodestra tiene a Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco con Unione di Centro, superando il senatore del Partito Democratico Andrea Martella, sostenuto da un campo larghissimo. Venturini succede a Luigi Brugnaro. Con le temperature in salita in diverse regioni d'Italia esordisce il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rapporto elaborato sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Stabiliti i primi bollini, sono 12 le città interessate da un'allerta arancione, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Venezia. Proprio a Venezia torna il Salone Nautico, promosso dal Comune di Venezia e organizzato da Vela in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Nuovamente centro della scena nautica internazionale, ospita 300 imbarcazioni e 270 espositori provenienti oltre che dall'Italia, da molta parte dell'Europa e del Mediterraneo orientale. Anche la settima edizione si tiene all'Arsenale, antico complesso di cantieri navali della città che sorge in laguna, da mercoledì 27 a domenica 31 maggio. E questa l'ultima notizia. Buonasera.
10: Radio Gelosa Informazione.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise for
13: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Hai un'auto che cade a pezzi o quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Libera Atene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Albare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
7: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: Novecento. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
6: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Venelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia, inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
5: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Enese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua, respiri natura, poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Radio Gelosa Informazione.
8: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Assemblea generale di Confindustria al centro congressi La Nuvola di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Il leader degli industriali Emanuele Orsini ha detto: l'Italia è quarta per pressione fiscale tra i paesi avanzati. Ci sono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. E nel suo intervento la premier Meloni ha dichiarato: un cantiere comune per arrivare a una riforma comune della burocrazia in Italia. Presente anche Maurizio Landini, segretario della CGL.
9: Sicuramente ci sono delle politiche che vanno fatte a livello europeo, ma da questo punto di vista noi lo abbiamo fatto anche come organizzazioni sindacali. Pensiamo che sia il momento di superare la logica di austerità. Noi non l'abbiamo mai condivisa, il governo sì, il patto di stabilità l'ha fatto il governo, l'impegno per 7 anni di stare dentro al patto di stabilità non l'abbiamo mica fatto noi.
8: La Confederazione Unitaria di base insieme a SGB, SICOBAS e altre organizzazioni sindacali ha proclamato per venerdì uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni: salari erosi, welfare smantellato, soldi pubblici dirottati, tra l'altro. Si cambia argomento. Sonny Rollins, sassofonista e compositore, si è spento a 95 anni nella sua abitazione di Woodstock, nello stato di New York. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa attraverso i canali social del musicista. Con lui scompare l'ultimo grande testimone diretto dell'epoca d'oro del jazz statunitense. È tutto.
2: Radio Gelosa Informazione. Ladies and gentlemen,
10: please make some noise for Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
4: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
5: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
4: E in primavera?
5: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
4: Ho già la colina.
6: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
7: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
8: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
10: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: apertissime così. Coca-Cola lattina da mezzo litro a 79 centesimi e petto di pollo Equilibrio Maya a 1,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
6: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
5: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidoo, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
9: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride. Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista tre articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
4: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
5: Good time, good music.
4: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
5: DJ Massimo Alberti.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
2: Ma sono in palestra.
1: E adesso come faccio?
2: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
3: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Ti notano, non ti scelgono, è semplice. Per questo servono etichette che parlano, colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
9: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
10: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
11: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
12: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
13: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
14: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
15: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
16: Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
17: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
18: Prix, fatti furbo, vieni qui!
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
19: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
21: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
23: Good time, good music.
22: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
23: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti.
3: Radio Gelosa.
4: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
6: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
7: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
6: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
7: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, Sottomarina.
8: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista tre articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro, solo fino al 27 maggio. Affrettati!

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene. Per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.

0: deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro. Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
7: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
8: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
9: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti. Radio Gelusa. Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
1: Infoweb, zampiniabbigliamento.it.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchia galleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
4: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Single? Incontra persone serie della tua zona con Agenzia Venus, lontano dal caos dell'online. Ci trovi su agenziavenus.it.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

0: gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: parole, eh.
1: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
2: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali, è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda. Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
3: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
4: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
3: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
4: E l'assistenza?
3: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
5: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
6: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio, acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
7: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
8: Non più ormai.
7: 900, gli anni 90 in musica.

0: ciò che sogni per la tua casa. Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
1: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
0: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
1: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi. Allora, come sto?
3: Amo una favola, ti sta da Dio.
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
3: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Dalla pop alla dance.
8: Molto americana.
7: Novecento. Tanti.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Radio Gelosa sono le 22 e 3 minuti. Radio Gelosa.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13. Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
3: Ma sono in palestra.
2: E adesso come faccio?
3: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
4: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
5: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
1: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.
7: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
8: Dalla pop alla dance.
9: Molto americana.
8: Cazzo sì!
10: 900.

0: se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
1: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
2: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature e cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
4: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Solo fino al 31 maggio nel Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramico omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
7: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti.
4: Radio Gelosa.
0: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
7: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
6: E in primavera?
7: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
6: Ho già la colina.
8: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
9: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
10: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
11: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
10: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
11: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarino.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
3: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store, sconti anche su smartmoda.com, solo fino al 27 maggio, affrettati!
4: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più, ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente, mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro, un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com .net o allo 0423 73 66 12.
6: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
7: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: 3B del 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
1: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castel.

La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651. We'll be right back.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.